bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Arabiveros está en Exa.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa.